Signore. Amen. Amen. Amen, Signore. Oh, applauda la grandezza del Signore. Dice il Salmo capitolo 3.